0: Io son di sasso.
1: Io non capisco niente.
0: Ma per pietà.
2: Taci! Fingesti amor per vendermi alle moglie di quel tuo vil conte Almaviva.
0: Al conte? Oh, sei delusa. Oh, mi affari.